0: Te ne vai come non fossi niente.
1: 8:1.
0: Come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.